0: Respect to the Bundjalung Nation. Bay FM 99.9.
1: Siete all'ascolto di Dezz'amore,
2: un programma italiano made in Byron. It's time again for a trip to Italy.
1: Travel with the Italians every Wednesday from midday to 1 o'clock. So listen to Dezz'amore, the Italian program of Bay FM.
2: Beh, allora ci vediamo mercoledì.
3: Ma come ci vediamo?
2: Ah, già, è vero, ci sentiamo mercoledì.
1: Dezz'amore, Wednesday, 12 o'clock on Bay FM.
4: E buonasera, benvenuti a That's Amore. This is Mario and welcome to That's Amore. Big thank you to Sai for Wonderclaw Island and Maddie. Great to see, to hear you guys and see you.
5: Ciao bello.
4: Ciao bello. And welcome to another hour of Italian music. I'm filling in for Mel. She's having a great holiday in Italy as we speak. A nice summer holiday. And tonight I will be playing a couple of my favourite albums from just being Italian and having that music around. So we're going to start the evening in Florence, 1992, with a band called Diaframma and led by the charismatic Federico Fiumani, who I did get to see a couple of years back as a solo performer. But to give you an idea, he's a very David Byrne-esque type of character. Stasera ascoltiamo un disco di un gruppo da Firenze, il disco di Diaframma del 1992. Il disco si chiama Anni Luce ed era uno dei primi dischi dove il carismatico cantante Federico Fiumani prendeva voce che prima non cantava le sue canzoni. Allora iniziamo con L'odore delle rose. Siete su Bay FM, That's Amore.
6: L'odore delle rose è una reazione chimica. Se un giorno lo scoprissi non lo ameresti più.

0: Bay FM 99.9.
1: Di giorno provo da ingegnere, ma di notte ti vengo a cercare, lasciando quel che resta dietro me.

un mare di nuove possibilità. Lo accetti un sacrificio, Dea? Ci pensi alla vita, come sarà?

Bacari, scrivono i giornali, è un casino trovarli. Trovarli aperti. Sono le 11:30 e non ho più sigarette.

La luce dei bar, fantastici bar. Giorno di festa, pensando a un tramonto, la sera uscire a respirare. Giorno di festa, pensando a un tramonto, la sera uscire a respirare.

0: E siete sull'ascolto di That's Amore su Bay FM 99.9 e abbiamo ascoltato il primo parte del disco Anni Luce dal gruppo storico da Firenze, Diaframma, che ancora oggi sono attivi. E il cantante Federico Fiumani ha scritto tutte queste canzoni. Le canzoni che abbiamo ascoltato sono stati Pasqua, Pala di Burro, La densità della nebbia, La mia vita con una dea, Le Alpi e all'inizio L'odore delle rose. So we just heard on That's Amore the side A of the band from Florence, Diaframma's 1992 album Anni Luce, light, which translates to light years. And Diaframma are still active. They actually made a few albums. They celebrated the 40th anniversary of their debut album 2 years ago. We're going to go to side B of the disc after this little promo.
1: From Byron to Ballina, Evans Head to Lismore, Coolangatta to Kingscliff. You're listening to Bay FM 99.9.
0: We flip the disc. Side two, Anni Luce from Diaframma.

biciclette andrei per i prati fuori di città a farmi un tuffo nel mare. E poi all'ombra mi riposerei e il passato me lo scorderei, la speranza sola salverei di tutto quello

mi lasci in una stanza di luci, tutto il giorno a dormire per il troppo sole, mi lasci senza un brivido, senza un perché. Mi lasci in una stanza di vento e le tue parole io nemmeno le sento. Non mi faccia un simbolo, non so qual è. Guida tu.

And there we have heard side B of Dear Frommer's 1992 album Ani Luce, which was sort of the second phase of the band after their very new wavy 80s period. They went forth for a more emotional indie rock sort of sound. The songs we heard, I'll repeat in Italian. Abbiamo ascoltato lato B dei Diaframma, disco 1992, Ani Luce. Le canzoni che abbiamo ascoltato sono stati Romantico, Guidi Tu, Ridendo, Nel Tuo Mondo e Un'altra Volta. E questo era il secondo disco negli anni 90 dopo che Federico Fiumani ha preso voce nel suo band, che prima negli anni 80 c'era un altro cantante. Allora, sono le 7:15, andiamo verso il secondo disco per stasera e andiamo a Cuneo nel 1998, I Malenkunz. We're going to go move on to our second disc of the night. This is a band called Malenkunz and their EP, Come Disdegno. They're sort of noise rockers, still active today. I like them a lot. I was a uni student when I listened to this. You're on BFM. That's Amore with Mario 99.9.

stiamo ascoltando i Malenkunz, la canzone questo è altro Donna El, come stavamo ieri e ora. Adesso c'è Sierra nel studio 1 per Intermission e noi ci sentiamo la prossima settimana. We have just been listening to Malenkunz and our time is up. Sierra's in Studio 1 with Intermission and I will see you next week.